Anglia di routine, cattolici di puro, strutture cittadine, sarà una andrà dai nostri civili, germain, a questi civili, germain.